logura che eri solo tu. Ami silenzio, ami ingratitù. Ami traizione, ami malumor, che è amor. Ami al tempo che passé buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che oculté.